0: est 19h.
1: Adi Adije Ice.
2: Alo Yann, kat chebe?
1: Bon, mwen la takila lò, fè nou vini pose ma goutou ma jodi a la fè yo.
2: Ah, mwen vani tem jodi a, bè la mek.
1: Mwen ni tem fè yo?
2: Hawa.
1: Ebe, fò anè ki fè nou ke pose jodi a?
2: Ebe, nou ke wè, nou ke chere.
1: Wouah!

0: Ja sai per ripetere gli amicle e messi a caila o sudo. Tara so special va con tu mad. Bocca e fuori. Ehi,
1: se non vuole MC calibre, tu giù crasi, si regge di me calibre.